0: Lekker, Danny, dank je nog.
1: Bravo.
2: Bravo.
3: Bravo. Yes, Manu.
2: Padre.
3: Hey, Ita. Via de

ma di dove? Se con ori ma da dove mi conna? Che sono di arame da quali sa da che era ma da di sino con ori nata na.